0: Mooi, Fabrizio met PFM. Il testamento di Tito. Ons Italiaans gaat hier met sprongen vooruit.
1: Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est. Dicevano che in fondo era uguale. Credevano un altro diverso da te. E non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te.

gettato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse

cartone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni. Senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Senza finire legati agli altari,

serpentato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai il nome mio,

puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce, il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice, non devi ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo

io e sul mio onore, e non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri.

toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. E io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore. Madre, ho imparato l'amore.